il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

floating in my head.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Enzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

numero 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: The Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, tantissime notizie e tanta musica da ascoltare. Ci sono dei posti, amici, in cui passiamo pochi secondi al giorno, ma che riescono comunque a creare delle situazioni abbastanza imbarazzanti, tipo l'ascensore è uno di questi, forse è quello che crea più imbarazzo di tutti, ve ne parlo tra poco.

Cabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

C'è qualcuno all'ascolto che vive in un condominio? Ecco, se vivete in un condominio sicuramente prendete ogni tanto l'ascensore, a meno che non abitate al piano terra, e delle volte sicuramente vi sarà capitato di condividerlo con degli sconosciuti. Bene, è una delle esperienze di vita quotidiana più assurde, se vogliamo, più strane, perché siamo vicinissimi a delle persone che non conosciamo e non sappiamo cosa fare, no? Guardare avanti, salutare, controllare il telefono, fissare i numeri dei piani. Negli ultimi tempi si è parlato molto del galateo dell'ascensore, quelle regole non scritte che bisognerebbe conoscerle e rispettarle. Per esempio, non bisogna parlare troppo forte, non bisogna ascoltare le conversazioni altrui e non ci devono essere commenti fatti in silenzio. La realtà è un po' che tutti fingiamo che quei 30 secondi non esistano. La cosa divertente è che queste piccole convenzioni sociali raccontano molto di noi, perché dimostrano che gli esseri umani riescono a organizzarsi persino nei momenti più strani, anche quando ci troviamo chiusi in una scatola che sale e scende, progettiamo mentalmente anche come dovremmo comportarci per pochi secondi in un ascensore con degli score. Con

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. Tre giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

0: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati e ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Sta cambiando qualcosa che riguarda il mondo dei viaggi. Per decenni il souvenir è stata quasi un obbligo, no? Doverlo acquistare, dover regalare un qualcosa ad un parente, ad un amico, ad un'amica, quindi portavi una calamita, portavi un portachiavi del posto in cui ti trovavi, no? Una statuina. Oggi molti viaggiatori invece stanno scegliendo un approccio completamente diverso. Invece di comprare degli oggetti, raccolgono delle esperienze, tipo c'è chi decide di conservare il biglietto del treno o dell'aereo, dipende poi come si è viaggiati, chi tiene gli scontrini di un locale particolare, chi scrive dei diari, chi registra addirittura anche dei suoni, no? Sempre più persone stanno iniziando a pensare che i ricordi migliori non siano quelli che occupano dello spazio, ma quelli che riescono a riportarti indietro nel tempo. E forse il souvenir più potente non è tanto quello che noi andiamo a mettere su uno scaffale o in questo caso una calamita che attacchiamo ad un frigorifero, ma quello che ci fa ricordare esattamente come ci sentivamo quando eravamo in quel determinato luogo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente là.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Nella notte la Russia ha sferrato il più violento attacco degli ultimi mesi contro Kiev e altre città ucraine, provocando almeno 10 morti e decine di feriti. Il presidente Zelensky aveva invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e ha interrotto la visita in Irlanda per rientrare in patria. L'attacco ha colpito anche Odessa, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson e altre città. Il raid sarebbe una risposta del Cremlino agli attacchi ucraini contro raffinerie e depositi di carburante in territorio russo. Donald Trump ha dichiarato che i colloqui tra Washington e Teheran stanno procedendo positivamente, affermando che il processo di denuclearizzazione dell'Iran sta andando bene dopo i raid statunitensi delle scorse settimane. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invitato gli Stati Uniti a contenere Israele, sostenendo che Washington si sia impegnata a evitare nuove escalation. Il portavoce del ministero degli esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, conferma che sono stati compiuti progressi positivi sui temi ancora in discussione nell'ambito del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Arriva una tregua dall'AFA, ma è allerta maltempo in quasi tutta Italia. Per quanto riguarda il caldo, oggi la criticità è prevista solo in 9 città, con Catania e Reggio Calabria da bollino rosso e Messina arancione, ma è allerta rossa per il maltempo in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti volano agli ottavi di finale dei mondiali. La nazionale dei Tre Leoni fatica contro la Repubblica Democratica del Congo, va subito sotto ma recupera nel quarto d'ora finale grazie alla doppietta di Harry Kane. Agli ottavi va anche il Belgio, autore di una rimonta clamorosa contro il Senegal. Sotto 2-0 a 4 minuti dalla fine rimette il match in parità con Lukaku e Tielemans e trova la qualificazione supplementare al 125esimo con un rigore dello stesso Tielemans. Negli ottavi i Diavoli Rossi sfideranno gli Stati Uniti, che hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Ogni giorno, cari amici di The Mag, milioni di persone, soprattutto nelle grandi città, prendono dei pullman, degli autobus, treni, metropolitane e quasi tutti vivono la stessa esperienza. Le porte si aprono, quindi entri e immediatamente inizi come un cane da tartufo, inizi a cercare il posto dove potresti eventualmente sederti. Se lo trovi, provi una soddisfazione completamente sproporzionata, no, rispetto all'evento, perché razionalmente stiamo parlando di una sedia. Niente di più. Poi prova ad immaginare anche la bellezza di trovare un posto in questo periodo quando fa letteralmente caldo e non sappiamo dove sederci, poi tante persone in piedi è ancora peggio, quindi trovare un posto a sedere è una delle esperienze più belle e sentiamo proprio questa soddisfazione. Il cervello la vive come una piccola vittoria. Molti psicologi spiegano che succede perché si tratta di una ricompensa inattesa, un viaggio improvviso, un piccolo colpo di fortuna. Forse è proprio per questo che ci piace così tanto trovare un posto a sedere, perché ci ricorda che le giornate sono fatte anche di micro felicità, si chiamano così, dovremmo un po' tutti avere e soprattutto rendercene conto che durante la giornata ci sono delle micro felicità che possono cambiare letteralmente la nostra giornata.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questa giornata. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Dieci e due minuti.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Allora, c'era curiosità nel sapere com'era andata la prima parte della stagione, anche perché quest'anno la cosiddetta Pasqua bassa poteva rischiare di avere un po' meno frequentazione da parte del turista di origine tedesca, Austria, Germania, e invece i mesi di maggio e giugno hanno fatto registrare addirittura un segno più, cose che lei tra l'altro aveva già previsto in primavera.
4: Sì, siamo estremamente soddisfatti. Questo primo inizio di stagione, arrivati al 30 di giugno, ci può dire sicuramente che i numeri sono stati importanti. Abbiamo fatto aumenti importanti in quello che è il tasso di occupazione. Se ci avviciniamo circa un 5% con indicazioni di alberghi a 3 stelle con aumenti del 2,5, alberghi a 4 stelle con aumenti anche più importanti, questo significa che la Pasqua è comunque andata molto bene e soprattutto tutta la serie di eventi che ci sono stati subito dopo la Pasqua hanno rinforzato il flusso turistico nella località. Maggio e giugno come sempre vanno considerati insieme, anche qui le feste straniere a maggio ci avevano preoccupato perché ci lasciavano un po' sguarniti su giugno, però sicuramente il bel tempo e il caldo ha portato dei flussi turistici importanti e abbiamo raggiunto, diciamo, una meta di sicuro rilievo grazie anche a nuovi flussi provenienti dai paesi dall'est, con un leggero calo dei mercati tradizionali, in particolare della Germania, ma anche sicuramente con un aumento degli italiani che hanno visto in questo periodo un più 3% rispetto all'anno precedente.
3: Ci sembra di osservare anche un segno positivo per quanto riguarda la seconda parte della stagione balneare.
4: Sicuramente il nostro centro statistico ci dice che siamo a 1-2% in più rispetto al prenotato dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo che luglio-agosto veleggi con il vento in poppa e sicuramente anche questo periodo ci darà delle belle soddisfazioni.
3: Ecco, c'era anche curiosità nel capire la risposta dei turisti rispetto ai cambiamenti che sono in atto, ad esempio nella gestione della spiaggia. Evidentemente il brand Jesolo è più forte, i servizi sono stati ricettivi e ricepiti bene.
4: Indubbiamente i clienti non ci dimostrano grandi problematiche, alcune strutture alberghiere vendono direttamente la spiaggia al cliente, altre strutture alberghiere la includono nel pacchetto dell'albergo, ci sono varie metodologie, ma vediamo che la risposta da parte del cliente non crea imbarazzo e preoccupazione.
5: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Salve a tutti, ben ritrovati, un buon giovedì mattina, giovedì 2 di luglio. Allora, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, pronti insieme a me, insieme ad Ale, pronti insomma anche insieme a voi per andare a conoscere ciò che di bello ci sarà da fare qui nella nostra Jesolo nei prossimi giorni.
1: Il comune di Jesolo e la biblioteca civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon giovedì 2 di luglio, ben ritrovati amici qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale. Io vi ricordo che fino alle 13 in Piazza del Granatiere troverete quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

Amici, io stavo così sbirciando anche un po' quello che è il calendario degli eventi per il mese di luglio. Beh, devo dire che sono davvero tanti quelli scritti in grassetto, quelli importanti, assolutamente da non perdere. Direi anche di iniziare, insomma, andare a presentarli in maniera magari veloce, poi entreremo nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni. Intanto vi dico che sabato 11 luglio è in programma la 21esima edizione di Grigliero 20, dal 13 al 18 luglio appuntamento con Stregature, quindi libri, parole e idee protagonisti a Jesolo. Dal 23 al 24 luglio invece spazio alla musica, anzi alla danza, con Jesolo Dance Festival. Anche qui siamo già arrivati alla 15esima edizione, mamma mia come passa il tempo. E poi sabato 25 luglio, Random, una festa a caso nella spiaggia del Faro di Jesolo.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Ma che tutti che fa?
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

E approda a Jesolo dal 3 al 5 luglio, quello che è l'appuntamento con Beach Like a DJ, insomma il tour estivo di Radio DJ che approda nella nostra città, porta tanta musica, concerti live, sport ma anche intrattenimento. Protagonisti della tappa di Jesolo sul palco Albertino, Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci de La Pina, Diego e La Vale, Umberto e Damiano

Gianni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio, Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

Ancora ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. A questo punto sbirciamo anche quelli che sono gli appuntamenti in programma per la serata, soprattutto mi riferisco ai mercatini, perché Piazza Marconi ospita quello che è il mercatino dedicato ai mercanti d'autore. Piazzetta Casabianca invece ospita l'appuntamento dedicato al mercatino bontà e benessere.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto.

biglietto, sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su

migliori della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Amici, anche per oggi è davvero tutto, siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani, a venerdì, naturalmente alla stessa ora, qui su Radio Jeslo Web. Ciao!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Allora, c'era curiosità nel sapere com'era andata la prima parte della stagione, anche perché quest'anno la cosiddetta Pasqua bassa poteva rischiare di avere un po' meno frequentazione da parte del turista di origine tedesca, Austria, Germania, e invece i mesi di maggio e giugno hanno fatto registrare addirittura un segno più, cose che lei tra l'altro aveva già previsto in primavera.
3: Sì, siamo estremamente soddisfatti. Questo primo inizio di stagione, arrivati al 30 di giugno, ci può dire sicuramente che i numeri sono stati

0: importanti, abbiamo fatto aumenti importanti in quello che è il tasso di occupazione, ci avviciniamo circa un 5% con indicazioni di alberghi a 3 stelle con aumenti del 2,5, alberghi a 4 stelle con aumenti anche più importanti. Questo significa che la Pasqua è comunque andata molto bene e soprattutto tutta la serie di eventi che ci sono stati subito dopo la Pasqua hanno rinforzato il flusso turistico nella località. Maggio e giugno, come sempre, vanno considerati insieme, anche qui le feste straniere a maggio ci avevano preoccupato perché ci lasciavano un po' sguarniti su giugno, però sicuramente il bel tempo e il caldo ha portato dei flussi turistici importanti e abbiamo raggiunto, diciamo, una meta di sicuro rilievo grazie anche a nuovi flussi provenienti dai paesi dall'est, con un leggero calo dei mercati tradizionali, in particolare della Germania, ma anche sicuramente con un aumento degli italiani che hanno visto in questo periodo un più 3% rispetto all'anno precedente.
1: Ci sembra di osservare anche un segno positivo per quanto riguarda la seconda parte della stagione balneare.
0: Sicuramente il nostro centro statistico ci dice che siamo a 1-2% in più rispetto al prenotato dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo che luglio-agosto veleggi con il vento in poppa e sicuramente anche questo periodo ci darà delle belle soddisfazioni.
1: Ecco, c'era anche curiosità nel capire la risposta dei turisti rispetto ai cambiamenti che sono in atto, ad esempio nella gestione della spiaggia. Evidentemente il brand di Jesolo è più forte, i servizi sono stati ricettivi e recepiti bene.
0: Indubbiamente i clienti non ci dimostrano grandi problematiche, alcune strutture alberghiere vendono direttamente la spiaggia al cliente, altre strutture alberghiere la includono nel pacchetto dell'albergo, ci sono varie metodologie, ma vediamo che la risposta da parte del cliente non crea imbarazzo e preoccupazione.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Noi due siamo bravi,

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Giovedì gnocchi, ci siamo io e Alo.
2: Oggi è il 2 luglio.
1: Oggi è il 2 luglio.
2: Il secondo giorno di luglio, quarto giorno della settimana.
1: Bravo,
2: e il secondo giorno del mese.
1: Perfetto, l'hai detto tu. Quindi guarda, sai cosa ti dico? Oggi veloci, veloci con il menù perché voglio iniziare subito.
2: Guarda, il menù è molto semplice.
1: E frase
2: contesto no. E la frase di oggi è: vai tranquillo, ti tengo io il posto. La più grande truffa morale dell'estate.
1: Poi continueremo con il fantacinema.
2: Con il fantacinema, certo. Visto che è giovedì, restiamo sempre in ambito estivo e marino. E il film di oggi è Il mare che restituisce le cose, ovvero un fantasy estivo dove il mare ha deciso di parlare.
1: Posso dire, non vedo l'ora. E poi solo per te, caro Alo, concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, le battute brutte!
3: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E abbiamo detto che per il capitolo frase sì, contesto no, la frase del giorno è: vai tranquillo, io ti tengo il posto. Cioè, ti tengo io il posto, sì. Che sembra una frase innocua, ma dipende dove, quando e a chi la dici.
2: Sì, è una frase che sembra, soprattutto d'estate, un atto d'amicizia, però in realtà è un attentato alla tua serenità. È proprio: vai tranquillo, ti tengo io il posto. Frase sì, contesto no, mai no. E qual è il problema? Che questa frase viene detta sempre in situazioni ad altissimo rischio, tipo spiaggia affollata, stabilimento pieno, parcheggio inesistente, concerto estivo, sagra di paese con 12 sedie per 400 persone e tu, ingenuotto o ingenuotta, ci credi? Quali sono i contesti in cui questa frase proprio non funziona?
1: Sicuramente il parcheggio è una delle cose più stressanti della vita.
2: Parcheggio, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Arrivi, il posto non c'è, e l'amico ti dice: uno è stato più veloce, ma chi, un falco pellegrino? Oppure in spiaggia, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna dopo 5 minuti, il tuo asciugamano è sparito, al tuo posto una famiglia di 8 persone con 14 borse frigo.
1: Beh, in quel caso è meglio andarsene.
2: Te ne vai, proprio ma non è un altro stabilimento, vai a casa, sì. È finita la giornata. Sì. Sagra di paese, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e il tavolo è occupato da una comitiva che sembra lì dal 1998.
1: Come odio quel... odio una parola forte. Come mi sono antipatici quelli che praticamente tu vuoi mangiare e ti lasciano in piedi. Loro magari hanno già mangiato
2: certo.
1: Non ti fanno sedere.
2: E non se ne va.
1: È maleducazione.
2: Poi se vedo, come il parcheggio, vedono che devi entrare e la cintura
1: certo.
2: Mai messa la cintura in vita loro, la mettono proprio lì.
1: Beh, però è anche un po' l'ansia, quelli che ti guardano, che devi uscire. Fammi fare manovra.
2: Vabbè, ma io a volte
1: calma.
2: Sto lì,
1: niente,
2: sto
1: fermo. Niente, litigheremo oggi.
2: Poi, concerto estivo, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e l'amico è 40 metri più indietro. Mi hanno spinto. E certo, ti hanno spinto per 40 metri. E tu torni e chiedi: ma scusa, ma non dovevi tenermi il posto dopo tutte queste situazioni? E lui risponde: ho provato, ma non mi hanno ascoltato. Non è un supereroe, è un disastro. E la verità è che chi dice ti tengo il posto non ha nessun potere. È come dire: tranquillo, lo fermo io il mare con le mani. Ricordate quindi, amici e soprattutto amiche del Comedy, d'estate nessuno tiene niente. Il posto non esiste, è un'entità spirituale. Se lo lasci, lo perdi.
3: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ti tengo io il posto, la frase a cui non dovete assolutamente credere, come dice il nostro Alo, per il capitolo frase sì, contesto no. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Abbiamo Marta e Stefano.
2: Marta e Stefano, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Marta scrive: la mia amica mi ha detto vai tranquilla, ti tengo io il posto alla sagra. Sono tornata e stava mangiando con un'altra famiglia. Io in piedi con la porchetta.
1: Beh, succede, è vero.
2: Beh,
1: anche in quelle trattorie
2: però, dai,
1: dove sì, finisci sì. Nei tavoli con gli altri.
2: Quante volte finisce ai tavoli comuni? Dai, molto sì. Carino. Poi Stefano scrive: ciao Stefano.
1: Ciao Ste.
2: Il mio amico mi ha detto che mi teneva il posto in spiaggia. Sono tornato e al mio posto c'era un ombrellone, due nonni e un bambino che mangiava il mio ghiacciolo.
1: No, ma tu non ti sei accorto.
2: Tragedia.
1: In realtà i due nonni, uno di due era il tuo amico invecchiato e quelli erano i figli, i nipoti, i bambini, cioè, capito? È passato
2: quindi
1: il tempo.
2: È colpa di Stefano, ci hai messo troppo a parcheggiare,
1: esatto.
2: Ad arrivare.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: She for the streets.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Si prosegue, continuiamo la puntata di oggi con un altro capitolo molto atteso, ovvero quello del fantacinema. Che famo oggi? Dove andiamo?
3: Oggi,
2: come si chiama il trailer?
3: Il trailer, il fantafilm, fantatrailer, fantasinossi è Il mare che restituisce le cose.
4: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I-

0: con il nostro Fantalo per il fantatitolo del fantatrailer. Tutto fantastico oggi.
1: Tutto fantastico, signore e signori, perché oggi vi presentiamo un fantafilm che racconta il lato più misterioso dell'estate, quando il mare decide di restituire tutto quello che gli hai dato. E il titolo di oggi è Il mare che restituisce le cose. Vediamo la trama. Il protagonista è Andrea, 32 anni, uno che perde tutto: occhiali, ciabatte, dignità. Un giorno, mentre è in acqua, il mare gli restituisce un oggetto che non è suo, un telecomando, funzionante, con la sabbia dentro, e da lì inizia il film. Ci sono le prime avvisaglie. Andrea torna in acqua e il mare gli restituisce un mazzo di chiavi, un peluche bagnato, un portafoglio del 2004, un Nokia 3310 ancora vivo. Il mare è diventato una sorta di lost and found cosmico. La scena dei costumi. Andrea perde il costume, il mare gliene restituisce uno.
0: Ma in che senso
1: uno.
0: Perde il costume? Da addosso lo perde.
1: Esatto. Però il costume che gli restituisce il mare è di due taglie più piccolo. La spiaggia applaude, lui soffre, immaginate. E la scena degli occhiali. Andrea chiede al mare: hai visto i miei occhiali? Il mare li restituisce, quelli di un'altra persona, di un'altra epoca, di un'altra moda. Andrea li mette e vede tutto anni 90. Poi il mare li restituisce un pacco chiuso. Andrea lo apre e dentro c'è un panino perfettamente integro. Nessuno capisce, il mare sì. Allora Andrea scopre nel colpo di scena che il mare restituisce solo ciò che le persone non vogliono più. E quando Andrea entra in acqua, il mare gli restituisce una lettera. Attenzione.
0: Attenzione, si infittisce la trama.
1: Si infittisce? È sua. Scritta anni prima, ma è spedita. Una lettera d'amore. Il mare gli dice la verità. Non hai perso cose, hai perso tempo. Andrea decide quindi di cambiare vita. Rientra in acqua per ringraziare il mare gli restituisce un'agenda nuova, vuota, da riempire. Il mare che restituisce le cose. A volte quello che perdi ti trova.
0: Allora, io volevo sorridere, farmi una risata, mi è fatto venire un magone, sembra la trama di un film. Sono innamorata, così,
1: perché,
0: senza motivo, non so
1: perché,
0: di chi.
1: Sai perché? Perché il mare non giudica, non parla, ma restituisce. E spesso restituisce quello che non sapevi di aver perso.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Pioggia di missili e droni russi nella notte su Kiev. Almeno 17 le vittime e una novantina di feriti. Colpito anche un pronto soccorso. Il sindaco Vitali Klitschko ha definito l'attacco come il più massiccio dall'inizio della guerra contro la capitale ucraina. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. E l'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, ha affermato che proporrà nuove sanzioni contro Mosca. Sono almeno 21.000 bambini e ragazzi uccisi nella striscia di Gaza dall'inizio del conflitto, ormai giunto al 1000° giorno. È il bilancio diffuso da Save the Children. Israele commemora i 1000 giorni trascorsi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha dato il via alla guerra. I genitori delle vittime sono tornati nel luogo del massacro del Nova Festival. Il capo della squadra negoziale iraniana, Ghalibaf, ha invocato la vendetta per la morte della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliano-americani alla fine di febbraio, esortando una grande folla a partecipare ai suoi funerali, che inizieranno sabato a Teheran. La Repubblica Islamica è tornata anche a mettere in guardia gli USA sulle conseguenze delle loro ingerenze a Hormuz. La cronaca a Milano, l'ultimo saluto all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno dopo una caduta in moto, mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. Le esequie in una chiesa al quartiere Corvetto, gremita di persone. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il

0: diritto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Google e della sua società madre Alphabet, confermando la decisione del Tribunale UE. Resta quindi valida la sanzione da 4,1 miliardi di euro inflitta dalla Commissione Europea per abuso di posizione dominante, legato all'integrazione di Google Search nel sistema operativo Android. I mondiali di calcio, penultimo turno dei sedicesimi di finale. Il primo match in programma è Spagna-Austria alle 21 italiane. All'una di notte italiana fa ripuntati su Portogallo-Croazia con la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Per uno dei due sarà l'ultima partita in una Coppa del Mondo. Il quadro si completa alle 5 di mattina con Svizzera-Algeria. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

0: buon vento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi per quanto riguarda il fantacinema e fantatrailer di oggi. Il titolo era Il mare che restituisce le cose. Doveva essere, credevo io, un film comico, invece mi è scesa
2: Beh, sono le commedie che ti lasciano con quella lacrimuccia,
1: che lasciano il segno.
2: Beh, mica dobbiamo sempre fare, mica sono sempre cinepanettoni, sono...
1: Hai ragione, non me l'aspettavo
2: o
1: da
2: anche
1: te.
2: Cinecocomeri, visto che siamo in estate. Allora, Valentina scrive: ciao Vale, il mare mi ha restituito un... Ma cosa? Vabbè...

0: li ho scelti io, però vedi che mi prendono in giro. Vabbè, mi prendete,
1: ma
0: vabbè,
1: meno male che te ne rendi
0: vabbè,
1: conto.
0: Vabbè, quando l'ho scelto non me ne ero.
1: Vabbè, ma ti danno corda,
0: comunque,
1: è giusto.
0: Comunque vediamo, vai, dai, vai. Va bene, grazie Vale. Il mare mi ha restituito un calzino che avevo perso nel 2017.
1: Cioè, guarda, guarda.
0: Non so come sia possibile, non so di chi sia l'altro, ho paura che domani mi restituisca anche i miei ex.
1: No, Valentina, lasciamo perdere.
0: Secondo me vale tutta questa cosa per dire, non mi riportate mare, ex, magari.
1: No, quelli una volta andati, beh, via, vanno esatto, lasciati dove stanno. Mare, risucchiateli.
0: Mare, montagna, portateli via.
1: Andiamo da Luca.
0: Poi Luca, ciao Luca, scrive: sono entrato in acqua e il mare mi ha ridato un Nokia 3310 perfettamente funzionante. Non
1: ma
0: era
1: magari
0: mio, ma magari non era mio, non è di nessuno, credo sia del mare. Beh, però a me è capitato una volta,
1: sì,
0: di trovare in mare una maglietta che era fichissima, però l'ho solo portata a riva. Era una maglietta,
1: sì,
0: sai quelle con tipo delle pizzerie.
1: Te la sei
0: però
1: rubata, dai, di la verità.
0: No, sì, l'ho rubata.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo scoperto che il nostro Alo è un ladro, è un ladralo, non è vero, sto scherzando.
2: No, veramente, l'avevo trovato
1: beh,
2: in
1: le
2: mare.
1: Cose, le cose che si trovano sono di chi le trova, non è vero, scherzo. Vabbè, andiamo avanti, tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte.
2: E vai.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, non me ne vogliate. Io le raccolgo dal web, quindi non me ne prendo la responsabilità.
2: Ma spesso sono belle.
1: Ho già paura. Allora iniziamo con: ciao, ti andrebbe di uscire con un bel ragazzo? E lei: no, grazie. Allora sono perfetto per te.
2: Ci ho provato. Mi sembra un po' la bio di ieri, sì, di Tinder.
1: Sì. Ciao, mi devi ancora i soldi dell'affitto. Ma quale affitto? Pensi che sia gratis vivere nel mio cuore?
2: Oh,
1: è vero, sembrano proprio le bio, le bio,
2: vero,
1: di Tinder.
2: Sembrano.
1: Ciao, ma per caso sei nata il 10 ottobre? No, perché? Perché sei una 10-10.
2: Bella questa. Sai che mia nonna era mia nonna è il 10 ottobre, 10-10.
1: Tua nonna era una
2: era una bella 10-10.
1: Senti, tu con queste frasi secondo me ci broccoli.
2: Probabile qualcuna, sì.
1: Ciao, hai origini straniere? No, perché? Perché sembri metà italiana e metà mia.
2: Mamma mia.
1: Mamma, questa è brutta. Io esco, lui esce e gli esce. Noi usciamo. Va bene, dai, passo a prenderti stasera.
2: Ma sai che sono tutte stile
1: queste
2: Tinder?
1: Sono
2: ma
1: carine,
2: sono molto
1: sì.
2: carine.
1: Ciao, stasera ti va di venire ad assaggiare quello che ha fatto di buono mia mamma? Beh, perché? Che ha fatto tua mamma? Me.
2: Sì.
1: Ciao, ma sei un mutuo? No, perché? Perché con te mi impegnerei per 30 anni.
2: Uè.
1: Concludiamo con: ciao, da quando ti conosco ho disinstallato Google. Perché? Perché la mia ricerca è finita.
2: Wow.
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E termina anche il giovedì qui al Comedy Radio Show. Che dire, è stato un giovedì intenso, soprattutto con questa botta finale, questo boost finale.
2: Erano tutte frasi, me le sono segnate così.
1: Che te le sei segnate a fare? No, tu sei fidanzato.
2: Ti spiego, io sono fidanzato.
1: Guarda che la chiamo,
2: No, era per dire, io sono felicemente fidanzato. Metti caso con domani.
1: Me le segno per il futuro.
2: Però ti posso dire, mi piacerebbe con la mia fidanzata, le dico, senti, mi fai fare un gioco? Ci provo, vediamo se queste frasi funzionano, poi facciamo finta che è una candid, per vedere la reazione delle persone. Dai,
1: se lo fai, faccelo sapere. Sì. Ti seguiamo.
2: Lo faccio a Mykonos quest'estate.
1: Beh, comunque ti porti avanti per un futuro che sappi non funzionerà se vuoi broccolare, se vuoi rimorchiare con queste frasi.
2: Ma broccolare è italiano?
1: Broccolare è milanese.
2: No, ok.
1: Broccolare,
2: cioè, so cosa
1: vai
2: vuol
1: al
2: dire.
1: Broccolo. Vai,
2: sì,
1: al broccolo.
2: Andiamo a broccolare.
1: Dai. Queste frasi non funzionano. Beh, ci sentiamo domani, amici del Comedy Radio Show, con il nostro Alessandro Bisogni.
2: Con la nostra broccolona Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao domani.
3: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Allora, c'era curiosità nel sapere com'era andata la prima parte della stagione, anche perché quest'anno la cosiddetta Pasqua bassa poteva rischiare di avere un po' meno frequentazione da parte del turista di origine tedesca, Austria, Germania, e invece i mesi di maggio e giugno hanno fatto registrare addirittura un segno più, cose che lei tra l'altro aveva già previsto in primavera.
3: Sì, siamo estremamente soddisfatti. Questo primo inizio di stagione, arrivati al 30 di giugno, ci può dire sicuramente che i numeri sono stati importanti. Abbiamo fatto aumenti importanti in quello che è il tasso di occupazione. Ci avviciniamo circa un 5% con indicazioni di alberghi a 3 stelle con aumenti del 2,5, alberghi a 4 stelle con aumenti anche più importanti. Questo significa che la Pasqua è comunque andata molto bene e soprattutto tutta la serie di eventi che ci sono stati subito dopo la Pasqua hanno rinforzato il flusso turistico nella località. Maggio e giugno, come sempre, vanno considerati insieme. Anche qui le feste straniere a maggio ci avevano preoccupato perché ci lasciavano un po' sguarniti su giugno, però sicuramente il bel tempo e il caldo ha portato dei flussi turistici importanti e abbiamo raggiunto, diciamo, una meta di sicuro rilievo grazie anche a nuovi flussi provenienti dai paesi dall'est, con un leggero calo dei mercati tradizionali, in particolare della Germania, ma anche sicuramente con un aumento degli italiani che hanno visto in questo periodo un più 3% rispetto all'anno precedente.
2: Ci sembra di osservare anche un segno positivo per quanto riguarda la seconda parte della stagione balneare.
3: Sicuramente il nostro centro statistico ci dice che siamo a 1-2% in più rispetto al prenotato dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo che luglio-agosto veleggi con il vento in poppa e sicuramente anche questo periodo ci darà delle belle soddisfazioni.
2: Ecco, c'è anche curiosità nel capire la risposta dei turisti rispetto ai cambiamenti che sono in atto, ad esempio nella gestione della spiaggia. Evidentemente il brand Jesolo è più forte, i servizi sono stati ricettivi e ricepiti bene.
3: Indubbiamente i clienti non ci dimostrano grandi problematiche, alcune strutture alberghiere vendono direttamente la spiaggia al cliente, altre strutture alberghiere la includono nel pacchetto dell'albergo, ci sono varie metodologie, ma vediamo che la risposta da parte del cliente non crea imbarazzo e preoccupazione.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Non so se l'avete saputo, ma lunedì scorso ci ha lasciato Victor Willis, il frontman dei Village People. È stato un dolore enorme per la band alla quale lui si era riunito nel 2017. Sapete che avevano da poco terminato il tour europeo e avevano in programma un ritorno in Europa con delle date anche qua in Italia per settembre prossimo. Purtroppo c'è stata una malattia improvvisa che lo ha colpito, di cui non si sa nulla perché la famiglia ha chiesto privacy, che lo ha portato purtroppo alla morte lunedì scorso. È morto circondato dai suoi cari, in particolare accanto aveva anche sua moglie Karen. E se volete, sui miei social TikTok, Instagram e Facebook ho fatto un video con un tributo ai Village People e a lui, dove metto insieme i 4 più grandi successi e poi racconto un po' la storia di Victor Willis. Mi trovate come Adriana Paratore.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: diario, porque si no me muero, todo llegará.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Allora, sta succedendo qualcosa di strano in relazione ai preparativi per il matrimonio di Taylor Swift, perché qualche giorno fa alcuni operai che stavano allestendo il Madison Square Garden per il matrimonio sono stati visti mettere un gigantesco tappeto rosso su una scalinata. Allora, prima hanno messo il tappeto rosso e dopo qualche ora l'hanno tolto. Ma cosa è successo? Allora, le spiegazioni sono state diverse. Una, il tappeto non doveva essere rosso ma viola, si sono sbagliati e quindi l'hanno tolto perché dovranno mettere quello viola. Secondo un'altra fonte, pare che il tappeto sia stato messo troppo presto e quindi doveva essere messo all'ultimo momento. Boh, forse per evitare che prenda polvere, non lo so, ma sicuramente nelle prossime ore avremo ulteriori aggiornamenti.
1: Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio, alle ore 5:30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 chilometri di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, siamo arrivati, ormai manca pochissimo, dopodomani ultimo sarà live a Tor Vergata e per l'occasione è stato organizzato un piano sicurezza proprio studiato alla perfezione. Pensate che ci saranno 20 ambulanze, 500 operatori sanitari in campo e poi anche dei varchi dedicati esclusivamente alle donne incinte. Tra le altre cose, per una maggiore sicurezza per chi si sposta con i mezzi pubblici, per l'occasione le metro saranno aperte per tutta la notte. Per la prima volta in assoluto, tutte e tre le linee A, B, C resteranno attive per tutta la notte, dalla fine del concerto in poi fino alla mattina dopo. Queste sono le misure che sono state prese per la sicurezza del concerto di Ultimo, che tra l'altro, come sapete, nei giorni scorsi ha preso delle misure interessanti anche per quello che riguarda l'acqua, permettendo l'ingresso di bottigliette d'acqua con il tappo, decidendo anche di inserire all'interno della location del concerto anche delle colonnine poi per riempire nuovamente le bottiglie d'acqua. Mi piace la cura che Ultimo sta avendo per i suoi fan.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: this.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: 17:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio con i mondiali. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti volano agli ottavi di finale. Ieri sera la nazionale dei Tre Leoni ha sofferto e rischiato contro la Repubblica Democratica del Congo. Sotto di un gol fino al 75esimo ha rimontato e vinto grazie a una doppietta di Harry Kane. Prossimo appuntamento all'Azteca con il Messico. Agli ottavi va anche il Belgio, autore di una clamorosa rimonta contro il Senegal. Sotto 2-0 a 4 minuti dalla fine, rimette il match in parità nel giro di 3 minuti con Lukaku e Tielemans e trova la qualificazione supplementari al 125esimo con un rigore dello stesso Tielemans. Negli ottavi i Diavoli Rossi sfideranno gli Stati Uniti, che hanno sconfitto 2-0 la Bosnia, giustiziera dell'Italia nei playoff con le reti di Balogun e Tillman. E oggi penultima giornata dei sedicesimi di finale, i dettagli nel servizio.
3: Penultimo turno dei sedicesimi di finale ai Mondiali di Calcio 2026. Il primo match in programma è Spagna-Austria alle 21 italiane. Dopo il pareggio a sorpresa con Capoverde, le Furie Rosse si sono riscattate contro Algeria e Uruguay, chiudendo al primo posto il loro girone. La squadra di Ragnik si è piazzata al secondo posto nel proprio gruppo, evitando l'eliminazione solo grazie a un gol in extremis nel pareggio contro l'Algeria. All'una di notte italiana fa ripuntati su Portogallo-Croazia con la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric, protagonisti per anni con la maglia del Real Madrid. Per uno dei due campioni sarà l'ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Il quadro si completa alle 5 di mattina con Svizzera-Algeria, pronostico a favore degli elvetici, che hanno vinto il loro gruppo da imbattuti con 7 punti.
2: Tennis, dopo la vittoria contro Nuno Borges che lo ha proiettato al terzo turno di Wimbledon, Jannik Sinner è tornato sul malore patito al Roland Garros che gli è costato la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo ha confermato che dagli esami effettuati al San Raffaele di Milano è emerso un elemento legato al problema avuto a Parigi, spiegando che non esiste una soluzione definitiva e che la situazione potrebbe ripresentarsi in futuro. Ha aggiunto che lo staff sta adottando tutte le precauzioni possibili.

0: possibili per ridurre i rischi, senza certezze assolute sull'esito delle misure. Sinner tornerà in campo domani contro lo statunitense Jenson Brooksby. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Allora, c'era curiosità nel sapere com'era andata la prima parte della stagione, anche perché quest'anno la cosiddetta Pasqua bassa poteva rischiare di avere un po' meno frequentazione da parte del turista di origine tedesca, Austria, Germania, e invece i mesi di maggio e giugno hanno fatto registrare addirittura un segno più, cosa che lei tra l'altro aveva già previsto in primavera.
3: Sì, siamo estremamente soddisfatti. Questo primo inizio di stagione, arrivati al 30 di giugno, ci può dire sicuramente che i numeri sono stati importanti. Abbiamo fatto aumenti importanti in quello che è il tasso di occupazione. Se ci avviciniamo circa un 5% con indicazioni di alberghi a 3 stelle con aumenti del 2,5, alberghi a 4 stelle con aumenti anche più importanti, questo significa che la Pasqua è comunque andata molto bene e soprattutto tutta la serie di eventi che ci sono stati subito dopo la Pasqua hanno rinforzato il flusso turistico nella località. Maggio e giugno come sempre vanno considerati insieme, anche qui le feste straniere a maggio ci avevano preoccupato perché ci lasciavano un po' sguarniti su giugno, però sicuramente il bel tempo e il caldo ha portato dei flussi turistici importanti e abbiamo raggiunto, diciamo, una meta di sicuro rilievo grazie anche a nuovi flussi provenienti dai paesi dall'est, con un leggero calo dei mercati tradizionali, in particolare della Germania, ma anche sicuramente con un aumento degli italiani che hanno visto in questo periodo un più 3% rispetto all'anno precedente.
2: Ci sembra di osservare anche un segno positivo per quanto riguarda la seconda parte della stagione balneare.
3: Sicuramente il nostro centro statistico ci dice che siamo a 1-2% in più rispetto al prenotato dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo che luglio-agosto veleggi con il vento in poppa e sicuramente anche questo periodo ci darà delle belle soddisfazioni.
2: Ecco, c'è anche curiosità nel capire la risposta dei turisti rispetto ai cambiamenti che sono in atto, ad esempio nella gestione della spiaggia. Evidentemente il brand Jesolo è più forte, i servizi sono stati ricettivi e recepiti bene.
3: Indubbiamente i clienti non ci dimostrano grandi problematiche, alcune strutture alberghiere vendono direttamente la spiaggia al cliente, altre strutture alberghiere la includono nel pacchetto dell'albergo, ci sono varie metodologie, ma vediamo che la risposta da parte del cliente non crea imbarazzo e preoccupazione.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: come la febbre.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: diario, porque si no me muero, todo llegará.
1: 20 e un minuto.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. A Padova si è aperto il 19° congresso nazionale della WIL dedicato al lavoro, innovazione e diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Atteso il rinnovo di Pierpaolo Bombardieri alla guida del sindacato, intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato il ruolo della contrattazione collettiva e definito il salario giusto una conquista per i lavoratori italiani. Colpo di scena in commissione di vigilanza Rai. Dopo le dimissioni dei membri dell'opposizione, anche i consiglieri di centrodestra hanno lasciato l'organismo chiedendo la formazione di una nuova commissione con un nuovo presidente. La crisi si inserisce nello stallo che da oltre un anno blocca i lavori.

0: legato anche al mancato accordo sulla nomina di Simona Agnes alla guida della RAI. Momento di forte emozione a Benevento, dove il sindaco ed ex ministro Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente la sua malattia durante la celebrazione per la Madonna delle Grazie. In Duomo, alla presenza del nuovo arcivescovo Michele Autuoro, Mastella ha chiesto ai fedeli di pregare per lui, commuovendosi e ricevendo l'applauso della Basilica Gremita. Violento attacco su Kiev, colpita da raid russi con missili e droni che hanno provocato 20 morti tra ieri e oggi, colpiti un hotel nel centro e, secondo alcuni testimoni, anche un pronto soccorso. Migliaia di persone hanno cercato rifugio in metropolitana. Zelensky annuncia una risposta e chiede agli Stati Uniti la licenza per i sistemi di difesa Patriot. Donald Trump torna ad attaccare la NATO, criticando gli squilibri nelle spese militari. Sul suo social Truth, il presidente americano ha elencato i contributi dei paesi membri, sostenendo che gli Stati Uniti spendano 999 miliardi di dollari contro i 48,8 miliardi dell'Italia e cifre inferiori per gli altri alleati europei. L'OMS ha dichiarato conclusa l'epidemia di antivirus legata alla nave da crociera MV Omdius. Il bilancio resta di 13 contagi e 3 decessi, con oltre 650 contatti monitorati in 33 paesi. L'organizzazione annuncia però nuovi studi internazionali per migliorare diagnosi e vaccini. Giornata dolce e amara per il tennis italiano a Wimbledon. Avanza ai sedicesimi Lorenzo Sonego, che sull'erba di Londra supera Diallo al termine di una maratona di oltre 4 ore, chiusa al quinto set. Il tennista torinese affronterà ora Fritz. Nel tabellone femminile, eliminata invece Tyra Grant, sconfitta da Buzkova. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

vento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa. Ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna Griglielo Venti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

cultura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Yes.

0: Dance.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.